I'm from Arab, click clack, no kalam. Big booty, eh haram. Big money, so halal. Street boy, Montana, tala. One Glock, this para. One shot, Impala. Bad bitch, me ama. Bad boy, me kama. Kama, vit, vit, chop, chop. Gelo, mi sun culo, alla trap, trap. Gelo, mi sun culo, alto cap, cap. Dove la tua gang, gang? Vieni che ti faccio come clap, clap. Non fanno entrare, baby, gang, gang. Conto con la fuck, fuck. Scappo dalla pula come lag, lag. Faccio fuori tutti con la mac, mac. Tutti senti, pac, pac.